0: Merry Christmas, darling, wherever you are.
1: Relax Christmas. Музика зимових свят.
2: Luigi?
3: Bob.
2: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo, senza paura, ok?
3: Non lo so.